0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Compagnie Boutique.

0: dolce in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Bego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

0: e DJ Nick.
1: Botta 90 al mattino presto, presenti sempre a quest'ora su Radio Company con Mauro Tonello. C'è DJ Nick alla console, grande musica marcata anni 90, pop pop the volume, e partiamo con Cher, la sua The Shoop Shoop Song. Troviamo anche The KLF da Inghilterra con 3 AM Eternal e Stefano Secchi, che salutiamo con Keep on Jamming.

0: I ricordi di quella lontana estate, Stefano Secchi con Keep On Jamming, The KLF con 3AM Eternal e Cher, l'inossidabile Cher, con The Shoop Shoop Song. Tra un po' ritorniamo con grande musica marchiata anni 90 per Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Grande pezzo per gli Everything But The Girl, formazione che iniziò la sua carriera, ricordiamolo, negli anni 80. Questa era Missing Girl, remix di Todd Terry. In apertura invece grande classico per Jamiroquai con Cosmic Girl. Ora i Backstreet Boys, una delle boy band tanto amate degli anni 90, con Get Down e i Clubhouse, Deep In My Heart.

0: musica bella italiana per il Clubhouse con Deep in My Heart e Backstreet Boys con Get Down. Li abbiamo riballati insieme con Botta 90 questa mattina qui su Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, grazie De Genicca. Ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: fuori, cioè dipendente totalmente da te, caro Ale, capito?
1: Ma hai detto avici o hai detto amici?
0: Avici,
2: ho
0: avici.
2: Ho detto amici anch'io.
0: No, avici, avici, avici, avici. Forse la...
1: Hello.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, amici, buongiorno, benvenuti. Questa è Radio Company, la family. Come tutte le mattine si parte, parte dedicata ai sommersi. Fino alle 9 stiamo insieme e la prima mezz'ora è così. È così dedicata a tutti quelli che si svegliano prima delle 7. Benvenuti, come va? Tutto bene?
3: Domanda di riserva?
1: Vabbè, però non si può neanche partire così, ragazzi. Sentite, ma voi siete pronti per domani? Perché domani pare arrivi al Niño.
0: È il caldo, vero?
1: Il Niño.
0: E non solo, Carlotta. Abbiamo appena parlato io e Ale nel fuori onda. Domani dovremo fare la consueta cosa che facciamo tutti gli anni, e cioè mettere notte prima degli esami. Perché giovedì cominciano gli esami di maturità. Ma noi giustamente lo facciamo mercoledì, perché è notte prima
1: finalmente
0: certo. Ma che
1: cosa c'è? Cosa è stato? Posso tornare a parlare del mio esame di maturità, a raccontare aneddoti che racconto sempre una volta all'anno. E vai.
0: Va bene. Allora, io volevo parlare di due cose oggi. La prima è...
1: Dici tutto.
0: Allora, la prima è personale. Personale. Niente.
1: Ma adoriamo noi quando parli di cose personali.
0: No, allora,
1: ragazzi, viviamo per te.
0: No, non è.
1: Ci
0: non
1: butteremo
0: è.
1: Sotto un'auto per te. Nelle fiamme.
0: No.
1: Giù da un dirupo. Nell'oceano, così. Senza bombole, solo con la cintura, per te.
0: Poi?
1: Basta.
0: Oh, a proposito di questo, Carlotta, io ho visto una cosa bruttissima l'altro giorno, ragazzi. Apro e chiudo parentesi velocissima. Hanno... Madonna, ragazzi.
1: Il video del bungee jumping della ragazza senza...
0: Sì, ma come si fa? L'avete visto? L'hai visto, Ale? Allora, ragazzi, vabbè, lo chiudo, lo apro velocemente. Non so come cavolo abbiano potuto fare. Vabbè, ma queste sono agenzie private che chissà a chi sono affidate. In pratica, in Brasile hanno lanciato una ragazza giù. Doveva fare il salto col bungee jumping e non gli hanno attaccato la corda, ragazzi. Cioè, non gli hanno attaccato la...
1: Guarda, ti giuro che quando l'ho visto quel video ho pensato, non è possibile. Sarà intelligenza artificiale.
0: Ma
1: ti giuro.
0: Io spero, perché è uscito su alcune testate giornalistiche e mi auguro che queste testate giornalistiche abbiano fatto un fact checking che sia io spero.
1: Comunque,
0: che non sia, spero che non lo sia successo, insomma.
1: Sì, a dimostrazione del fatto che per me queste cose qua non
0: vanno,
1: cioè,
0: fatte. No, ti do ragione, ti do ragione. Parliamo di cose più leggere, ragazzi.
1: Allora,
0: non è per fare gli affari miei, però sto provando una frustrazione in queste ore, ieri soprattutto. Lo so che ci sono cose molto peggiori, cioè, nel senso, attenzione, adesso è una frustrazione molto leggera che, se non ci penso, non mi pesa nella vita. Ma allora, io è da anni e anni e anni, ragazzi, io abito nel 2017 a casa mia, e anni che aspetto la dannata fibra. Ho fatto di tutto, ho scritto al sindaco del comune. Aspetta, ho scritto al sindaco del comune, molto gentile, mi ha anche risposto, eccetera, eccetera, eccetera. Ho atteso infinitamente, ho fatto tutte quante le cose, ovviamente, che si possono fare con, come c'è la Carlotta, cioè il router, quello fatto con la schedina SIM, quindi ti colleghi alla rete cellulare, ma non è stabile come la fibra.
1: No.
0: Io ne ho bisogno per lavoro, bisogno di una fibra che sia, cioè, la fibra è la fibra, è il cavo che ti arriva direttamente a casa ed è il più affidabile che ci sia. Col passare degli anni, ragazzi, finalmente comincio a vedere, qualche tempo fa, che cominciano a mettere nelle vie adiacenti alla mia le cassettine, quelle rosse, quelle della fibra classiche. Ok, comincio a dire, ok, sì, ok, sta arrivando. Vado a vedere, non è neanche però stato fatto il collaudo da parte di chi monta la fibra, e quindi non è ancora arrivata. C'è tutta la struttura, ma non è ancora arrivata. Bene, l'altro giorno stanno numerando le cassettine, il che vuol dire che la fibra c'è. Attenzione. La fibra, la cassettina della fibra è esattamente a 30 metri dalla mia abitazione.
1: Ok, quindi
0: è in una via che si chiama in un nome, che io vedo da casa mia, perché proprio sulla curva, avete presente, vi ricordate,
1: casa mia, che è fatta questa U? Sì, sì.
0: Ok? Il civico attaccato a quella cassettina lì, ho guardato sulla copertura perché vai, ce l'ha, io non ce l'ho. No, ragazzi,
1: ma scusami, la spiega. Cioè, c'è qualcuno a cui puoi chiedere una spiegazione?
0: Sì, allora io ho chiesto a ChatGPT, ho chiesto anche, ovviamente, chiamando degli operatori di gestori telefonici di cui non faccio il nome, chiaramente. Però ho chiesto e mi hanno detto: può essere che non abbiano pianificato quella via. Cioè,
1: può essere che. Dove il sisma? No,
0: sì, ma sono arrivati proprio. Sì, ma sono arrivati fino in fondo, praticamente hanno saltato solamente un pezzo.
2: Che sfiga!
0: Sì, che sfiga, sì.
1: Sfiga. Sì. Però guarda, sisma, allora ti faccio una domanda. Tu preferiresti non avere la fibra per le motivazioni che mi stai dicendo tu, o per il motivo per cui non ce l'ho io, che non posso dire in diretta?
0: No, per il motivo che hai tu è ancora peggio. Allora, no, si può dire in parte, cioè tu hai un passaggio in un punto privato. Ed è una cosa che capita molto spesso, mi ha spiegato anche il gestore che ho chiamato ieri, specialmente in alcuni punti d'Italia capita che purtroppo delle cabine passino in punti privati.
1: Se che, poi quei punti privati sono di persone che ti dicono no way, in questo caso tu non entri, bello, perché ci vuole il permesso, sì, eccetera eccetera. In tutto questo, per agganciarmi, mentre, visto che stiamo parlando di cose che riguardano casa, l'altro giorno io ho chiamato il mio gestore dell'acqua.
0: Okay.
1: Perché a me arrivano solo fatture a zero.
0: Beh, scusami.
1: Io ho chiamato e ho detto: scusi, salve, buongiorno, come va? Tutto bene? E io chiamo perché lo so che è controproducente per me, ma...
0: Mamma
1: è normale
0: mia,
1: che io
0: questa estrema onestà.
1: Lo so, però non è normale
0: zero.
1: Che no, mi continuano ad arrivare fatture a zero. Ora, magari, che ne so, sono a credito e quindi non è normale. E lui mi ha detto: ma signora, da quanti mesi vive in quella casa? Da un anno e mezzo. Ah.
3: È controproducente per tutti noi.
0: Ti faccio una domanda: non è che per caso tu, senza saperlo, hai un pozzo artesiano?
4: Artesiano
0: si chiama così, ragazzi, si chiama così, pozzo artesiano, perché
1: Di cosa stiamo parlando? Come faccio a scoprirlo?
0: I miei, una casa degli anni 90, anzi costruita alla fine degli anni 80, molti avevano il pozzo artesiano. Adesso ci sono delle leggi per la quale devono venirti a controllare e non sarebbe neanche più forse.
1: Penso che lo saprei, no? No?
0: Non lo so, Carlotta, tu non sai tante delle cose che hai scoperto anche nella tua macchina, hai scoperto dopo anni che sapevi,
1: cioè, avevo il cuscinetto per
0: Lombare, capito? Magari
1: non
0: è un
1: so,
0: pozzo,
1: ragazzi,
0: artesiano che pesca, perché poi alla fine funziona esattamente come l'acquedotto. Ti arriva l'acqua a casa che te la fornisce l'acquedotto. Il pozzo artesiano, semplicemente hai una pompa che va giù di 25-30 metri più o meno, va nelle falde acquifere, pesca l'acqua e te la dà.
1: Ma no,
0: bella.
1: Ma penso che lo saprei.
0: Sì, certo.
1: Ma me l'avrebbero detto, cioè l'agente immobiliare me l'avrebbe detto, no?
0: Non lo so, gli agenti immobiliari di oggi.
1: Strani, è vero. Vabbè, amici, come va la casa vostra? Tutto bene con le vostre? Con le vostre utenze, perché noi siamo presi così, sì. Quello con la fibra, io con l'acqua. Non vi dico De Biasi che sta ancora ricevendo, cioè ha chiuso le sue utenze 6 mesi fa e ancora riceve le bollette.
5: Sono a meno 40 centesimi.
0: Cosa? Ma? Cioè sei a credito?
1: Sì, infatti, gliel'ho detto anch'io.
0: Che meraviglia, sei a credito. Ma guarda che bello è essere a credito. Poi, allora, il problema che mi dice sempre il mio commercialista è che quando sei a credito con lo Stato, cioè avanzi dallo Stato, non andare mai a svegliare il can che dorme.
1: Tipo io con l'acqua, capito?
0: Sì,
1: cioè,
0: ma perché tu te l'hai chiesto?
1: Perché mi sono detta, ma non è che poi questi a un certo punto si svegliano e mi dicono sì, e mi arrivano 2000 euro di bolletta. Allora, cioè, scusate, io voglio essere a posto con le mie cose. Quindi, cioè, piuttosto fatemi pagare quello che c'è da pagare, ma no che fra un anno e mezzo magari si svegliano e dicono: senti, bella, ma tu non ti sei fatta due domande, che sono un anno che, per carità, ho pagato delle bollette, ma le ultime bollette sono tutte a zero, non mi pare normale.
0: Certo,
1: comunque,
0: no,
1: detto questo, visto che stiamo parlando da 45 minuti,
5: sì, perché hanno mixato?
1: Dai, grazie.
6: Yeah! Sì, sì, questa volevo, grande company.
7: Let's go to the family.
8: Ciao a tutti, ciao.
9: Buongiorno a tutti. Ne ho dormite poche, troppo poche, perché sono andato a letto alle 11:30 con un mal di stomaco furioso e mi sono svegliato a meno un quarto alle 5.
10: Avrei voluto dormirne almeno 7, ma ormai è diventata l'abitudine che più di 3 o 4 niente non riesco a fare.
11: 6-7!
12: Sono Brian, in realtà io mi chiamo Brian.
2: ti sei perso il cioccolare.
11: Buongiorno family. Il lunedì è accettabile solo grazie alla vostra sigla, quella reggaeton.
12: Comunque avete dimenticato il grande Mauro Tonello per fare l'amore.
13: Letteralmente capottata. Vorrei solo andare a letto invece che andare a lavoro. E soprattutto devo dare una bellissima notizia al mio responsabile. Tra 20 giorni gli dico ciao ciao.
14: Ciao ragazzi, io questo weekend ho ascoltato in loop le puntate di giovedì e venerdì della Family e soprattutto mandavo sempre indietro sullo stupore di Carlotta sull'accendere il gas con l'accendino.
0: Ma certo! Certo, Carlotta ha scoperto il fuoco oggi, Carlotta, nel 2026.

0: Speechless. Hey, come on, darling, Robin Schulz su Radio Company nella Family. Ciao amici, buongiorno. Buon martedì, come state? Tutto bene? Oggi siamo partiti parlando di utenze, tipo Enrico Sisma che vede la frustrazione di vedere la cassettina della fibra, ma che arriva fino al civico di fianco.
1: Non è coperto il mio, cioè, ragazzi.
0: Vabbè, ma Sisma, cioè, arriva, cioè, io suppongo.
2: No, allora, cioè, guarda, ho fatto veramente molte indagini su questa cosa. Ora, io ho scritto anche all'operatore, non attenzione al gestore, perché i gestori, quelli che vi vendono i contratti, non sono quelli che mettono giù la fibra.
0: Sì, certo, ok.
2: Ci sono varie aziende, c'è Open Fiber, FiberCop, eccetera, eccetera, che sono proprio quelli che la mettono giù fisicamente, che scavano e mettono giù la fibra. È possibile che non sia coperto un civico? Perché secondo la loro pianificazione nell'Italia
0: non
2: hanno previsto il civico di poveri disgraziati che sono in fondo alla mia via, non ce l'avranno mai probabilmente.
0: E vi giuro che noi che conosciamo Sisma molto bene, la frustrazione di Sisma per questo genere di cose,
2: no, ma tu non puoi capire,
0: supera dei livelli, cioè proprio con ragione, per carità.
2: Dormo la notte io su queste cose.
0: Ma io non ho dubbi, io te lo giuro, ma che non ho dubbi.
2: Cioè, io so che ci sono problemi peggiori, ragazzi. Cioè, io lo so che Carlotta,
0: sì,
2: in questo momento che ha un infante tra le mani, sta passando sicuramente notti peggiori delle mie. Ma io non ci dormo le notti.
0: Forse posso dirti?
3: Forse no. Enrico,
2: ecco.
3: Tu pensa che io abito in mezzo ai lupi in un paese di quattro anime in collina e ho la fibra già da due anni. Quanto sono avanti rispetto a te. Batti il chiodo lì, vai in amministrazione e devi battere i pugni sulla tavola.
2: Sì, sto rompendo le scatole, mandando pecco ovunque. In ogni caso,
0: Ale, tu ce l'hai la fibra a casa?
4: No, anch'io avevo provato, però alla fine.
0: Quindi, scusami, però alla fine noi siamo tutti e tre che siamo senza fibra. Quindi forse c'è più gente senza fibra che gente con la fibra. Se tre su tre non ce l'hanno.
2: Ma poi le portano nelle baby. Allora, io sono contento per Beppe se lui in un paese di quattro anime ha la fibra. Però io mi domando, no, io non abito in un paese invece di piccolino. Cioè, nel senso, abito in un comune che fa 6.000 abitanti, d'accordo? Quindi non così proprio piccolo. E io dico, ma a questo punto, nel 2026, forse la copertura al 100% di un paese da 6.000 abitanti ci potrebbe anche stare. In ogni caso, proseguiamo e andiamo avanti. Attenzione, perché si stava parlando anche delle bollette no, questa cosa non la sapevo, tra l'altro. Bollette dell'acqua di Carlotta che sono a zero.
0: Sì, allora,
2: da un anno e mezzo.
0: No, allora, me ne sono arrivate. Sai che l'acqua non è che ti arriva ogni mese, no?
2: No,
0: ti arriva,
2: certo.
0: Quanto? Ogni sei mesi l'acqua, più o meno?
2: Sì, più o meno.
0: Alcune mi sono arrivate con un importo basso, ok? Però per me ci stava, perché comunque cioè, noi quando siamo arrivati in questa casa abbiamo dovuto, non so se te lo ricordi, far spostare il contatore fuori.
2: Sì,
0: perché
2: certo.
0: Come essendo questa casa un po' vecchiotta, il contatore dell'acqua era dentro e adesso il contatore dell'acqua deve essere fuori. Quindi non ci allacciavano l'acqua se non facevamo questo lavoro, quindi abbiamo dovuto spendere la modica cifra di 700 euro perché a spese dell'utente per far spostare fuori il contatore.
2: I have a question sulla bolletta, per caso hai notato se c'è scritto stimati i consumi? Perché sulle bollette sia dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua scrivono consumo stimato o consumo reale. Il consumo reale è perché hanno fatto realmente un controllo. Il consumo stimato è quello che pensano che tu possa consumare, quindi vanno a... capito?
0: Oddio, boh. Comunque a me il tipo che ho chiamato mi ha detto, ma voi avete... No, e poi lui mi ha detto, voi avete la stessa... sembra che non ci viva nessuno in quella casa. Non è vero, mi sembra un po' strano.
2: Allora, Carlotta, sei in una posizione in realtà che l'italiano classico invidierebbe. Cioè, tu non esisti per lo Stato.
0: Però vedi, lettura effettiva zero, lettura stimata zero.
2: Cioè, qua c'è
0: ovviamente
2: qualcosa. Allora,
0: sì.
2: Secondo me, spostando il contatore, potrebbe essere che loro non abbiano visto... Cioè, la tua casa non esiste. Tu non esisti, Carlotta! Carlotta, è il sogno di chiunque qui in Italia, sì, non esistere.
0: E poi arrivo io che si salve, buongiorno, sì, esatto, guardi, mi scusi, ma io ho le bollette a zero e mi piacerebbe pagare. Come va? Posso pagare cortesemente? Tra l'altro mi ha detto, ma per lei, non è, lei non ha controllato il contatore, ma me l'avete spostato fuori per controllarlo voi, scusami, sai.
2: Eh sì, hai ragione, ma tu non puoi, cavolo, aprirlo, non puoi vederlo?
4: No. Magari stai usando acqua non potabile, qualcosa.
2: Urca! Carlotta!
0: Ecco, ecco.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: balneari. Ma sentiamo Lucia Canzi di Altro Consumo.
1: La Lazio in tutti gli anni risulta sempre la località più cara, e quest'anno, anche se non abbiamo riscontrato degli aumenti, è rimasta la più cara con 340 euro come media per le prime quattro file. Dall'altra parte troviamo invece Lignano, Rimini e Senigallia, che per lo stesso criterio, quindi un ombrellone, due lettini, media delle prime quattro file, restano sotto i 160 euro. In media abbiamo rilevato un aumento in tutte le località del 6% rispetto all'anno scorso, ma alcune località si differenziano. In particolare sono Taormina e Giardini Naxos con un 16% e Alghero con 14%. Considerando 5 anni precedenti, abbiamo rilevato un 24% di aumento negli stabilimenti balneari, che, per dare un'idea, è tanto, perché non so quante persone si siano viste aumentare lo stipendio del 24% negli ultimi 5 anni.
0: L'autostrada 27 Venezia-Belluno vedrà una chiusura notturna del casello di Vittorio Veneto Nord. Dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani, 17 giugno, la stazione sarà inaccessibile per lavori di manutenzione alle barriere antirumore. Saranno chiuse la rampa di entrata in direzione Venezia e quella di uscita per chi arriva da Belluno. Per chi necessita di entrare in autostrada verso Venezia, l'alternativa è la stazione di Vittorio Veneto Sud. Chi arriva da Belluno deve uscire e dovrà invece dirigersi verso la stazione di Belluno Cadola. Il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, il BTP Italia, si continua a riscuotere successo tra i piccoli risparmiatori. Nella prima ora di contrattazione del secondo giorno di collocamento sono stati raccolti 457 milioni di euro con ben 14.633 contratti sottoscritti. Questo si aggiunge ai 3,17 miliardi già registrati in precedenza. L'emissione, della durata di 5 anni, garantisce un rendimento reale annuo minimo dell'1,6% più la rivalutazione legata all'inflazione. Il collocamento termina venerdì 19 alle 13, salvo chiusura anticipata. Lo sport: ai mondiali America USA Nuova Zelanda 2-2, l'Arabia Saudita ferma l'Uruguay sull'1-1. Stasera c'è Francia-Senegal. Deschamps affronta un vero dilemma: gestire un attacco stellare con Mbappé e altri talenti. La squadra punta tutto sul potenziale offensivo, con scelte tattiche che sorprendono, come spostare Mbappé appunto al centro. Il meteo: nel pomeriggio sono attesi rovesci temporaleschi sulla Sicilia, con fenomeni localizzati anche sulle zone interne appenniniche, oltre che nell'arco alpino. I fenomeni sono previsti in esaurimento nel corso della serata. Nel resto del paese il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato, nonostante il passaggio di velature. Le temperature massime subiranno una lieve flessione o rimarranno stazionarie. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News. Su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: insomma, adesso
1: sigla.
0: Sì.
2: Volete un po' di entusiasmo?

0: fatto male.
1: Non sono cose per lui, lo sai. Non sono cose per lui.
2: No, stavo guardando perché non ci capivo, ma poi ho capito. Ho capito,
1: Quante cose,
2: Quante cose ho capito. Ah, ottimo.
1: Ah, amico. Buongiorno a
2: buongiorno.
1: Tutti, benvenuti. Io sono Daniele Belli, lui è Stefano Conte, sì. E quell'altro è il DJ Megalo. E quello che prima fa... è Gianluca Pacini, certo. Ma è risaputo che è lui. Sai che quando vado in giro con lui... Sì. È una cosa incredibile, uomini, donne, bambini lo assaltano. Perché? Lo baciano, lo abbracciano, firma autografi, fa la gara a chi la fa più lontano.
2: Ah,
1: fa un sacco,
2: cioè,
1: di cose meravigliose.
2: Cose...
1: Sì. Beh, lui è un po' un'icona, no? Di Radio Company, per cui bello. Vabbè. Mi è piaciuto molto, devo dire. Sì.
2: Bene.
1: Ciao Gianluchino. Allora, siamo pronti per cominciare. Cosa stai cercando? Ti devo far togliere tutti quei. Perché hai i tuoi 20 monitor? Io ho sto.
2: Perché giustamente è l'equilibrio, no?
1: Sei il vecchio di turno, guarda.
2: Esatto.
1: Sei l'anziano.
3: Secondo.
1: Quando vai in pensione?
2: Secondo.
1: Quando vai in pensione?
2: Ma quando la raggiungo. Peccato che il traguardo si allontani sempre.
1: Ah, dammi il secondo.
2: Vada.
1: Allora. Oh, abbiamo un contributo dalla regia. Prego, maestro. Piace?
2: Vabbè. Erano i 90, ricordiamo, con quella splendida mascotte che si chiamava Ciao.
1: Ciao con Leone.
2: Qualcuno si è dimenticato, anche quella arriva dalla mente di Luca Cordero di Montezemolo.
1: Ah, davvero? Questo non ricordavo. Va bene. Vedi, tu sei sempre un sacco di cose, secondo me.
2: L'ha organizzato lui il mondiale del 90.
1: Sì, è vero, però la mascotte faceva cagare, diciamocelo. Ciao, era una roba orrenda, inguardabile, cioè non lo so. Hai presente quando alle elementari ti facevano comprare una roba che non usavi mai, cioè lo scatolotto dei regoli. Lo ricordi?
2: Sì.
1: Che adesso credo non esistano più, però.
2: Perché abbiamo questa base in sottofondo?
1: Perché oggi parliamo finalmente di questi benedetti mondiali di calcio.
2: Perché siamo partiti da una riflessione mia e tua.
1: Esatto, chi se li filerà mai questi mondiali?
2: Cioè, ieri sera ho guardato, cioè nel senso, ho guardato quella che doveva essere la carrellata delle partite.
1: Sì.
2: Con tutto il bene che voglio, fra le varie partite che c'erano, c'era tipo. Sudafrica, Nuova Zelanda, oppure no, Emirati Arabi contro alle 3 di notte.
1: La domanda che uno si fa è: ma chi cavolo gioca in Nuova Zelanda? Cioè, sanno cos'è il calcio in Nuova Zelanda?
2: A parte i neozelandesi che probabilmente l'avranno vista come partita, sono fortissimi. Ma mi chiedeva, ma chi mazza li guarda i mondiali con la Nuova Zelanda contro il Sudafrica?
1: Appunto. E quindi noi la domanda che vi facciamo non è tanto chi guarderete, ma chi tiferete. Cioè, avete fatto una scelta strategica? Magari siete appassionati di calcio e avete deciso di tifare comunque a priori una squadra che vi sta simpatica.
2: Vista la tristezza di non poter tifare
1: esatto.
2: I nostri colori. C'è una squadra a cui sarete particolarmente affezionati o che vi inizia a stare simpatica?
1: Esatto, quindi 333-2688-688, chi tifereste? Chi tifereste in questi, o tiferete, tifate, state tifando in questi mondiali? E anche ci spiegate ovviamente la motivazione. 333-2688-688.

0: Vabbè, ci sono già dei messaggi molto divertenti, devo dirti la verità.
1: Lacrimevoli. Però noi facciamo il piccolo break, tra poco torniamo e approfondiamo questa questione.
0: Se tu ti riferisci a quello del lacrimevole, si può piangere perché prima abbiamo messo la base di l'estate italiana.
1: L'estate italiana, no? Insomma, quello è stato un gran bel mondiale. Visse la Germania Ovest.
0: Bravo.
1: Seconda l'Argentina.
0: Bravo.
1: E terza l'Italia.
0: Te lo ricordi?
1: Abbiamo perso i rigori contro l'Argentina.
0: Bravo a Napoli.
1: Me lo ricordo perché me l'hai detto tu. Me l'hai detto tu in un fuori onda qualche giorno fa in cui stavamo parlando. Detto questo, quale squadra in questi mondiali vi sentite di tifare? E la motivazione, ovviamente.
2: E la motivazione.
1: 3332688688. Per chi magari si è un attimo distratto, vi ricordo che quest'anno l'Italia non partecipa ai mondiali. Bravo. Per la seconda volta.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: attenzione perché prima eri un po' in sovrappensiero, l'hai detto così velocemente, ti sei dimenticato che è la terza volta che non ci qualifichiamo. La prima volta è stata sconvolgente.
1: È un numero difficile da digerire.
0: La seconda volta l'abbiamo digerita un po' meglio perché arrivavamo dagli europei, quindi non ci abbiamo fatto neanche caso.
1: Tanto
0: eravamo
1: caso
0: i campioni d'Europa, sì, vabbè, sì, eravamo stanchi. Questa terza, insomma, ci ha dato una bella bastonata.
1: Sì, devo dire che non è stata proprio. E poi è un peccato, no? Perché comunque il rito dei mondiali è qualcosa di bello che ti riempie l'estate e rende, insomma, le serate magari a caso, al bar, a guardarsi la partita un pochettino più magiche.
0: Io tifo per le squadre che battono le favorite, come Spagna, Francia e Brasile. Capito?
1: Ok, quindi
0: lei dice non tifo per la Francia sicuramente, non tifo per il Brasile, non tifo per la Spagna che sono le tre squadre favorite.
1: Lei dice io tifo per gli outsider, i cosiddetti underdog.
0: Beh, quindi sarà stata felice di Capoverde. Capoverde.
1: Quindi Capoverde si è qualificata ai mondiali.
0: Ah sì, si è qualificata ai mondiali, ma ti dirò di più, ha pareggiato con la Spagna nella
1: Capoverde.
0: Partita inaugurale.
1: Infatti Capoverde, che è grande come il nostro studio praticamente, non hanno neanche lo spazio per mettere un campo da calcio intero.
0: E infatti hanno dato del genio al tecnico spagnolo, che ha lasciato fuori un giocatore come Lamine Yamal, che insomma potrebbe...
1: che è notoriamente capoverdiano?
0: No, che è notoriamente spagnolo, ma che potrebbe, diciamo, essere un po' più utile per la Spagna, ma evidentemente non era al 100%.
1: Ho capito.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Beh, io tiferei sicuramente la Nuova Zelanda per il semplice motivo che mi piace un sacco quando fanno il rito iniziale quando giocano a rugby.
1: Oh, vedi, anche perché se tu prendi la palla ovale e ti ci siedi un po' sopra.
0: No, la palla normale, dicevo.
1: No, perché parlava di rugby, no, alla fine. Quindi
0: la vuoi raddrizzare? Tu la vuoi raddrizzare?
1: Sì, un po' come si fa con le banane, no? Vuoi raddrizzare le banane?
0: No.
1: Stesso principio, secondo me.
0: No.
1: Poi altri paesi interessanti per cui i nostri amici tiferebbero, per esempio.
0: Beh, metto quello?
1: Sì, sì, quello.
0: Che ne dici? Quello. L'Uzbekistan?
1: L'Uzbekistan. Cosa sappiamo noi dell'Uzbekistan?
0: Questo è l'inno?
1: Un sofono. Adesso non vorrei se ne prendessero a male gli amici uzbeki, però questo è l'inno dell'Uzbekistan.
0: L'Uzbekistan è un paese dell'Asia centrale, ex Repubblica Sovietica. È noto per le moschee, i mausolei, i luoghi legati alla Via della Seta, l'antica rotta commerciale che collega la Cina al Mar Mediterraneo.
1: Piacevole questa informazione tecnica.
0: Chi è? Chi c'è? Chi è che dovrebbe?
3: Ciao a tutti, sono Carly.
0: Salve.
3: Mi riconosci Carly?
0: È Carly.
3: Mi riconoscete?
0: Sì, la riconosciamo.
3: Non confondetemi.
0: Ha un po' la stessa voce della regina, compianta regina.
3: Tutti che mi dicono questa cosa, che assomiglio a regina Elisabetti, ma in realtà
0: madre,
3: sono figlio, tale madre, tale figlio.
0: Tale figlio, esatto.
3: Troviamo tutti sul giciglio.
0: Ah, sì, ha preso dalla mamma.
3: Non lo piglio. Questo
0: bene.
3: È vecchio detto,
0: sì,
3: inglese,
0: vecchio detto
3: molto
0: in inglese,
3: famoso.
0: Certamente.
3: Certo.
0: Come sta, sua maestà?
3: Bene, sono impegnatissimo a tifare per i mondiali di calci.
0: Beh, lei insomma, due squadre qualificate dovrebbe.
3: Esattamente, l'Inghilterra.
0: Sì. L'Inghilterra.
3: E il Gallo.
0: L'Inghilterra e c'è anche l'altra squadra, non è che può far finta di niente, non è che c'è solamente la corona britannica e l'Inghilterra, c'è anche l'altra squadra.
3: Glielo mimo.
0: Cosa mi?
3: Kikiriki.
0: No, guardi, quello non è cos'è.
3: Meglio così. Kikiriki.
0: Lei vuole dire che ti fa l'Inghilterra e glielo dico la Scozia. Si può dire? Come no?
3: No.
0: Perché non ti fa la Scozia? Fa sempre parte della Gran Bretagna. Perché non volevi ti fare la Scozia?
3: Perché io, va bene, viva la Scozia.
0: Ah, lei ti fa la Scozia,
3: la Scozia,
0: l'Inghilterra, lei ha detto che è Galles.
3: E anche esatto.
0: Ma il Galles non si è qualificato.
3: In troppi. Perché erano in troppi. Ne passavano solo due.
0: Per quello faceva principe di Galles,
3: esatto.
0: Ma il Galles non si è qualificato.
3: Purtroppo.
0: Quindi deve tifare Inghilterra e Scozia.
3: Inghilterra e basti. Lascio i miei figli le altre squadre.
0: Vabbè. Non è corretto,
3: Ma perché mantengo il mio aplomb, io tifo Inghilterra.
0: Che Galles.
3: scozzi,
0: anche Irlanda,
3: e anche Irlanda del Nord.
0: Però non c'è né l'Irlanda né il, né il Galles.
3: Purtroppo,
0: potete fare solo Inghilterra e Scozia.
3: E Scozia.

0: parte irlandese che in questo caso però si è trasferita in America, perché erano irlandesi ormai americani. House of Pain, Jump Around. Il collegamento col principe che voleva tifare, perché essendo principe di Galles per diversi anni,
1: era un
0: Galles
1: po' triste
0: non si è,
1: perché non si è qualificato in Galles.
0: Però lui non tifa Scozia, cioè tifa solo Inghilterra.
1: Che
0: non...
1: Vedi che però mi piace che abbiamo degli ascoltatori preparati e ci segnalano non c'è Galles, effettivamente è andata proprio così.
0: Ciao ragazzi, sono Federica, io tifo Brasile anche perché Carlo Ancelotti non si vede che sono milanista.
1: Ah, ti dirò, sai che mi aspettavo che arrivassero molti più messaggi pro Brasile, perché uno dice vabbè c'è l'allenatore italiano, quindi insomma tifiamo Brasile ed è la cosa più semplice, più terra terra. Invece ci sono veramente un sacco di alternative.
0: C'è qualcun altro che scrive
1: piatto.
0: Io tifo Brasile anche perché c'è Ancelotti come allenatore in rappresentanza dell'Italia, perché ho un amico brasiliano, ciao Joao, e perché non potrei mai tifare Francia o Germania, Filippo.
1: Oh, perfetto.
0: Bene, anche io faccio molta difficoltà.
1: Frances, come diceva
0: devo
1: qualcuno.
0: Devo dirti la verità, faccio molta difficoltà sia a tifare Francia che Germania.
1: Niente galletto e niente galletto hamburgese.
0: Proprio mi stanno, stia proprio qua, sia la Francia che la
1: Le sofferenze. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Sicuramente la Norvegia, un po' perché mi piace come posto e come persone, ma soprattutto perché ci ho scommesso 50 euro sulla vittoria del mondiale e spero che vincano loro.
1: Oh, la domanda è quanto moltiplica però questa vittoria?
0: Tanto, perché la Norvegia non credo che sia una delle super iper favoritissime.
1: Dici che sono venuti quindi... con gli sci di fondo?
0: No, non è quello. Però la Norvegia, campione del mondo, la vedo un po'.
1: Pensa però
0: per
1: che
0: quanto
1: botta.
0: Ci possa essere un giocatore molto forte.
1: Mettono la neve sopra la coppa del mondo. Salutiamo Gualtiero. Chi è?
3: Sicuramente il Marocco. Perché già 4 anni fa aveva giocato molto, ma molto bene, e quest'anno si è visto già contro il Brasile, quindi forza Marocco.
1: Effettivamente cos'è? Avevano pareggiato 1-1 contro il Brasile
0: all'inizio,
1: la prima partita, Brasile-Marocco,
0: sì, 1-1 1-1 hanno fatto,
1: e Ancelotti ha detto, se non ricordo male,
0: che il Marocco è forte,
1: però la squadra si deve un po' fare, c'era un po' di tensione, erano emozionati, poverini. Non so io come si possa fare.
0: Ricordiamo che noi che abbiamo visto i mondiali, nelle nostre prime partite dei mondiali sono state sempre disastrose.
1: Quest'anno questo non succederà.
0: Non c'è problema.
1: Problema non c'è.

0: Daddy's Wife, la canzone di Anouk, qua nel Belli Conte 4.0. Tempo di break, attenzione, perché oggi stiamo parlando dei mondiali. Vi abbiamo chiesto quale squadra avete deciso di tifare, anche un po' sull'andamento di questi primi giorni. 333-2688-688, mi raccomando, spiegateci il perché.
1: Company, Company, Radio Company, Belli Conte Show 4.0. Spot.
2: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Let's go! Da Medio Board iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medio Board.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con spotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.

0: chiamate Morillo per cortesia, spiegategli che è stato rubato Los Locos, il duello dello swing.
1: Cosa vuoi?
0: Visto che l'ha ballato, a proposito dei mondiali, l'ha ballato anche Shakira a bordo. L'hanno beccata in un video che stava ballando sui Los Locos.
1: Esatto, che però è anche la testa gira oggi, esatto. Sia l'uno che l'altro.
0: È diventato questo. Allora, a proposito di messaggi, ne stanno arrivando veramente una valanga. C'è qualcuno che dice: votiamo Corea del Sud.
1: Corea del Sud.
0: Tra l'altro, il portiere è diventato papa mentre vincevano contro la Repubblica Ceca.
1: Bello,
0: e ora bis,
1: okay,
0: perché c'è ovviamente chi va pazzo per il K-pop.
1: Sì,
0: il K-pop. E quindi voterebbe per la Corea del Sud.
1: Quindi praticamente i BTS allenatori della prossima nazionale coreana.
0: Argentina, Portogallo, Brasile, perché hanno la tifoseria più bella, grande ragazzi.
1: Beh, interessante anche quello, sì.
0: Il Capoverde per la simpatia, la cordialità e per il loro paese.
1: Che era già emerso. Poi.
0: Io senza dubbio tifo Argentina, Lautaro è nel mio cuore, noi interisti saremo con lui, Michael o Michelle da Montecchio
1: Maggiore. Che meraviglia, sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Io tifo Germania perché da piccolo mio papà tifava sempre Germania e andava avanti così.
1: Lo so.
0: Io non ce la faccio.
1: Non è roba per te,
0: mi sta qua.
1: Mi dispiace.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Come funziona il club degli ignoranti per chi non avesse mai partecipato? Semplicissimo, stiamo per darvi una parola di lingua italica e di questa parola non dovete darci una definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi. In questo modo potete entrare sia nel club, ma se sarete quelli prescelti di oggi vi portate anche a casa la tessera del club degli ignoranti.
1: Se mi permetti ti entro a gamba tesa per farti un esempio pratico. Se la parola di oggi fosse, che ne so, tifo. Che cos'è il tifo, lo tifo, la tifo, le tifo?
0: Dice sì
1: tifo. Anche tifò.
0: Sì, perché possiamo cambiare l'accento, esatto. Non potete spezzarla, potete se volete aggiungere un'altra parola.
1: Una parola composta, esatto, quindi 333-2688-688, se volete partecipare al Club degli Ignoranti di oggi, la parola di cui dovete ricreare il significato è proprio tifo.

0: appuntamento con il club degli ignoranti di oggi. La parola di questa giornata è casualmente tifo.
1: Il famoso formaggio di tifo, stagionato nel tuffo. Marco da Verona, il tifo è stagionato. Allora, in gara di tiro alla fune,
0: sì.
1: Giovanotti fa il tifo alla fune.
0: Il saluti. Tifo alla fune, giustamente, sì.
1: La gara di tifo è la nuova disciplina olimpica dove si devono lanciare più lontano possibile i capoultra.
0: Ah, ok, ottima.
1: Viene preso un capoultra e viene lanciato.
0: Io starei un po' attento perché sono anche suscettibili.
1: Per i vegani c'è il tofu, per gli sportivi c'è il tifo. Una barretta energetica. Andrea Tessera 185, tra l'altro.
0: Bravo Andrea, bravo, complimenti. Sentiamo al citofono chi c'è.
2: Tifo,
0: dai.
2: Tipico insetto afghano che prima di pungerti canta.
3: Tifo è una parola di origine inglese che si dice taifo, è la capacità di ammalarsi prima di andare in ferie.
4: È una nuova variante di funghi tifolati.
1: I famosi funghi tifolati.
0: Buonissimi,
1: tra l'altro.
0: Buonissimi. Li salti un po' in padella, gli dai una scaldatina, con è meraviglioso.
1: Tu ci metti l'aglio?
0: Un pochino.
1: Io
0: sì.
1: No.
0: Non ti piace? No, so che tu con l'aglio sei, però insomma dipende. 333-2688-688. Se anche voi volete ricreare il significato della parola tifo, fatelo oggi partecipando al club degli ignoranti.

0: Elegantissimo in questo club degli ignoranti, la parola di oggi è tifo.
1: Allora, tifo, classica imprecazione della madre che dopo aver mancato i figli con il lancio della ciabatta, dice: quando verrai a cena, tifo nero.
0: Tifo,
1: tappeto interattivo per formiche organizzate.
0: Molto bello, è molto comodo, è bello averlo a casa. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Se diciamo il tanfo è un odore un po' nauseante, un po' fastidioso, il tifo è un profumo, un odore un po' più docile, un po' più delicato.
3: È un vento di velocità media. C'è il tifo, il tifone e il tifino. Il tifo è un vento, un uragano, diciamo un vento di velocità media.
4: Celeberrimo centravanti della Sampdoria, Emmanuel Tifo, uno dei più grandi francesi.
1: Grandissimo.
4: Si diceva che ogni volta che entrava in campo il pubblico esplodeva in un'ovazione.
0: Certo. Straordinario. Tra poco scopriremo chi è che si porta a casa la tessera del club degli ignoranti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

le piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

0: Luna Sebastian. Park per chiudere l'appuntamento del Belli Conte 4.0. Premiamo il nostro club degli ignoranti.
1: E in questo caso premiamo Paolo che ci ha mandato questo messaggio qua.
2: È un vento di velocità media. E c'è il tifo, il tifone e il tifino.
1: Bello.
2: Il tifo è un vento di velocità media. Meglio. Ciao.
1: Grazie Paolo, ben entrato anche te con la tessera del club degli ignoranti.
0: Ti dedichiamo il cancan di oggi e da Daniele Belli, da Stefano Conte e dal DJ Megalo, appuntamento domani come sempre con questo programma di approfondimento sul mondo che si chiama Belli Conte 4.0.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti, a domani. Sono le 2:02.
3: Radio Company Time.
4: Ciao, ciao, wow.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Company.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Company 15.6. Amici, rieccoci, buon pomeriggio da parte dei Pischelli fino alle 16 insieme. 333-2688-688, numero fondamentale perché tra poco abbiamo bisogno di voi. Anzi, tirala, droppala sta domanda.
1: Sì, anche perché droppala, tu non ci credi per niente, ma no, confido negli ascoltatori. Allora, a casa mia funziona così.
0: Dove? Ok. Certo.
1: Se tu entri a casa,
0: sì,
1: c'è la TV,
0: sì,
1: ho delle cose, dei cavi, tutto in disordine, va bene. E vicino alla TV, sotto a un pezzo di legno che ho buttato sopra, c'è il mio diploma.
0: Ah, okay? Ah, beh, bene, mi piace.
1: Che ho tolto da un quadro per mettere un'altra foto.
0: Ma scusami un attimo, il diploma va appeso. Vabbè, comunque capisco.
1: Mi serviva la cornice, mi serviva la cornice.
0: Sì, chi se ne frega del diploma.
1: E quello buttato intanto sul mobile della TV, ci sono altre cose sopra. E ogni tanto mi fermo a leggere la descrizione, no? Quindi io sono diplomato come tecnico elettronico ed elettrotecnico.
0: Certo.
1: Ok,
0: certo.
1: Madonna. E quindi oggi la domanda è dritta dritta lì sul lavoro, che non è dimmi che lavoro fai, dirmi che lavoro fai, ma è se a scegliere il tuo lavoro fosse il tuo diploma, che lavoro faresti? Ma in termini di descrizione proprio, cioè
0: dovete leggere quello che c'è scritto.
1: Ciao, mi chiamo Mario, io sono tecnico elettronico.
0: Ok, allora io partendo dal presupposto che ho ritirato il diploma perché mi hanno costretto a farlo, perché era rimasto lì a scuola a invecchiare, ad ammuffire, eccetera. Io ho scoperto, perché non credo neanche di essermi mai soffermato a leggerlo il diploma, ho scoperto neanche di essere un perito, perché mi hai spiegato tu, ma avendo fatto più o meno la stessa scuola, anche se un indirizzo diverso, io dovrei essere tecnico meccanico meccatronico.
1: Quindi ciao, sono Joe e sono un tecnico meccanico e meccatronico.
0: Oggi, per tutte quelle persone che si sono diplomate, per tutte quelle persone che magari si sono anche laureate o solo diploma, che facciamo, amico mio?
1: Va bene anche la laurea, anche perché dobbiamo fare questo giochetto, no?
0: Sì.
1: Ci saranno delle persone che si sono diplomate in qualcosa e poi adesso fanno tutt'altro lavoro.
0: Sai quante, certo. Quindi 333-2688-688, prendete quel bellissimo pezzo di carta che molto probabilmente conservate ancora a casa.
1: Come soprammobile.
0: E dovete dirci che lavoro fareste se voi steste facendo esattamente quello che c'è scritto in quel pezzo di carta.
1: Quindi in questo caso capiamo anche che scuola avete fatto.
0: Infatti,
1: è ritroso tutto.
0: Cioè, era molto più semplice chiedere questo, amico mio.
1: Va bene, dai. 333-2688-688, quindi se a scegliere il tuo lavoro fosse il diploma, che lavoro faresti?

0: Lei è Katy Perry, Woman's World, qui su Radio Company, 15:11. Quindi se dovesse,
1: diciamo,
0: fare...
1: è semplice la domanda: se fosse il vostro diploma, bravo, a scegliere il lavoro, mm-hmm, che cosa fareste oggi? Se fosse stato il vostro diploma, perché molti di voi magari ci sono quelli che sono riusciti a inseguire quella strada, e quindi ok, diplomato in perito per esempio, tecnico meccanico, e oggi lavora come tecnico per un'azienda, quindi va benissimo. Oppure altri che hanno cambiato tutto.
0: Eh sì, Mattia dice geometra, però geometra, non ci ha detto il lavoro che fa oggi.
1: Allora fate così, diteci quello che fate oggi e quello in cui vi siete diplomati.
0: Ok, così okay, è molto più facile. Poi ho un vocale, senti qui.
2: Ciao ragazze, come state? Buon martedì, buon lavoro, buona giornata. Io ho un diploma nel settore turistico, sì, e se dovessi fare un lavoro inerente al mio diploma, quindi nel settore turistico, sicuramente, certo, lavorerei in qualche villaggio sparso per il mondo, su qualche spiaggia, sì, e sì, a fare il clown.
0: Va bene,
1: va
0: Ale,
1: bene, va bene. Grazie. Ale, tra l'altro ti verrebbe fuori benissimo, sì, quindi sì, crediamo in te in questa seconda anche carriera, se fosse.
0: Noi ci fai ridere, quindi pensa a un sacco di vecchietti in villaggio turistico.
1: Infatti, appunto. Poi Jessie Kwan scrive: ciao Pischelli, se a scegliere il mio lavoro fosse il diploma, adesso io dovrei essere una parrucchiera. E invece, se non sbagliamo, lei dovrebbe lavorare nel mondo dei mobili, quindi si occupa proprio di montaggio, mobili.
0: Chi monta sedie, monta
1: sedie,
0: cose,
1: ecco, roba in legno, ecco.
0: La montiera.
1: Ho la montaia. 333-2688-688. Se fosse il vostro diploma a scegliere, se fosse stato il vostro diploma a scegliere quello che fate oggi, che cosa fareste?
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli.

0: Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: su Radio Company, amici, buon pomeriggio dai Pischelli, ci siamo. Allora, se fosse il vostro diploma, se fosse stato il vostro diploma
1: a scegliere il vostro
0: lavoro, oggi che cosa fareste? Domanda da un milione di euro? No, basta leggere il diploma e vediamo un po' per chi ce l'ha, per chi ha studiato, ma per chi magari ha fatto anche altro potete intervenire anche voi.
1: Sentiamo.
2: Allora ragazzi, io studiando la mia idea era di aprire una finestra sul mondo, alla fine ci sono riuscito, infatti faccio le finestre seriamente.
1: Aspetta, ce n'è uno
0: bella
1: peggio.
0: Però mi piace come presenti il tuo lavoro.
1: Ce n'è uno peggio.
0: Vai.
1: E ho bisogno di una base.
0: Dai, dai, velocemente scegli qualcosa di mistico.
3: Ah. Buongiorno Radio Company. E uno che non ha fatto il diploma, cioè io faccio solo quello di testa media, cosa dovrei fare? La mediocre.
0: C'è tanto che si potrebbe dire in questo vocale. C'è molto che si potrebbe dire in questo
1: lo
0: vocale,
1: so.
0: Però no.
1: Non lo faremo.
0: No, la mediocre no.
1: È bella la battuta. La
0: bella,
1: però,
0: è bella la battuta. È bella la battuta. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po'. Io il io che il diploma vero non l'ho mai ritirato. Sono partito soldato. È rimasto praticamente. Pensavo che fosse una canzone. Ha detto. Io che il diploma vero non l'ho mai ritirato. Sono partito soldato. No. È rimasto alla segreteria del liceo scientifico per un po' di tempo. Okay. E per ora per recuperarlo devo sborsare soldi.
1: Ma è normale.
0: E
1: sì.
0: Quindi molto probabilmente sta proprio bene dove sta, cioè è lì. Ciao da Domenico il pugliese. Ciao Domenico.
1: Io l'ho recuperato? Perché per conseguire la licenza di radioamatore mi serviva il diploma e ho speso quei soldi per ritirarlo.
0: Allora,
1: se no lo lasci lì.
0: Anche io l'ho ritirato per l'università per farmi passare un esame, se non sbaglio c'era bisogno proprio del diploma, io ho detto ma che c'entra, ed è stata quella l'occasione, altrimenti anche io.
1: No. Salutiamo Federico, ciao, diplomato geometra al Canova di Vicenza, ora autista patente B per una ditta del paese, settore cleaning.
0: Ok, bello, poi Marti scrive, ciao, dovrei essere un perito tecnico turistica, invece sono maestra di scuola primaria, ho cambiato percorso universitario, molto brava e anche coraggiosa.
1: Bello.
0: Complimenti
1: Emanuele, io oggi con il mio diploma sarei aiuto chef o chef di un ristorante. rido perché è scritto chef proprio come si legge, però va bene.
0: chef.
1: Va bene, è da 26 anni che faccio l'elettricista.
0: Beh, sicuramente ciao, sicuramente non farlo chef.
1: Ciao da Lele 79.
0: Molto bene. Okay. Antonio scrive, diploma geometra nel 2000, oggi faccio il geometra libero professionista. Ciao da Antonio e forza Radio Company. Bravo, complimenti. Ciao, forza Capoverde.
1: Va bene, se a scegliere il tuo lavoro fosse il tuo diploma, che lavoro faresti e soprattutto che lavoro fai oggi? Così facciamo un po' l'analogia al 333 2688 688.

0: altri messaggi che hanno a che fare con quello che fate oggi, ma soprattutto con quello che c'è scritto sul vostro diploma.
1: Sentiamo.
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao.
2: Io ho solo il diploma di licenza media, anche perché vabbè, all'epoca non avrei saputo cosa andare a studiare.
3: È un problema.
2: Ho fatto la cameriera, la barista, cuoca, sono diventata chef, per 20 anni ho fatto la cuoca, sotto i 50 anni ho fatto la patente, ho fatto la CE e adesso sono autista di bilico.
3: E che cos'è?
0: Brava però, brava. Bello, dinamica. Noi che ci fossilizziamo sugli stessi lavori, no, tu invece hai preso e stravolto tutto.
3: Quindi
0: dovremmo
3: smettere di fare radio.
0: Infatti,
3: sì.
0: Bene, poi
4: ciao Pischelli. Ciao. Io sono Davis, sono tecnico dei servizi della ristorazione alberghiera.
0: E che fai?
3: Non l'ha detto.
0: Hai capire, lo fai, cioè ti sei diplomato in
3: magari,
0: quello.
3: Magari sì. Poi ciao ragazzi, io ho conseguito il diploma di elettricista nell'87. Attualmente dopo 39 anni sto ancora facendo l'elettricista.
0: Bravo.
3: Primi 10 anni come dipendente, gli ultimi 29 anni a
0: come
3: partita IVA.
0: Libero professionista, ben fatto. Dai, 333-2688-688. Di messaggi da leggere ne abbiamo davvero moltissimi. Però se voi potete, se voi volete, potete chiaramente continuare. Ma intanto Samurai Jay con Flamenco Paranoia.

0: Ed Sheeran, la prima volta che collaborano insieme con Repeat It. Ci sono un sacco di messaggi, un sacco di vocali, caro amico.
1: Che
0: ma
1: non
0: se
1: ascolteremo,
0: vuoi,
1: che non ascolteremo. A parte dopo. Dennis scrive: sì. Ciao, diplomato geometra, adesso sono titolare di un'autoscuola. Siete fortissimi, grazie. PS, mi tenete compagnia tutto il giorno, a che me e ai miei allievi. Ben detto, e a quell'allievo a fianco a te, attento all'incidente.
0: Se facciamo un incidente,
1: muore solo il tipo dell'autoscuola. No,
0: dai, povero.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.

0: su Radio Company, 15:45. Ho un vocale abbastanza lungo di una ascoltatrice che risponde alla nostra domanda di oggi, quindi che la vuoi ripetere? Ti va, Giù?
1: Sì, esatto. Se fosse stato il vostro diploma a scegliere il lavoro attuale, che cosa fareste oggi? Ecco, bravo, questa domanda molto semplice che potresti fare anche tu comunque.
0: No, no, visto che non approvavi l'argomento, certo, volevo fartelo ripetere. Senti,
2: ciao a tutti. Io ho fatto una scuola professionale che doveva insegnarmi ad essere una stilista. Ho fatto poco, anzi niente, quindi non lo sono mai stata.
1: Okay.
2: Ho fatto la centralinista e l'impiegata per parecchi anni e quando mi sono rotta ho fatto di tutto di più.
1: Sì.
2: Adesso, a 50 anni suonati, sono una colf e badante. Non è un lavoro prestigioso, però sono contenta, sto bene, nessuno mi rompe e la notte dormo sereno. Ciao a tutti.
1: Certo, sì. Allora, Alessia scrive: ciao. Alessia scrive: ciao, nulla che riguarda ovviamente l'ascoltatrice. Ci mancherebbe altro, anche perché comunque mia mamma lo ha fatto per moltissimo tempo, per poi
0: anche
1: trovare
0: ridere del lavoro degli altri. Insomma,
1: no, non si stava appunto ridendo del lavoro degli altri, anche perché mia mamma l'ha fatto per molto tempo. Alessia scrive, cambiando proprio: ciao, io ho il diploma di ragioneria all'università, ho deciso di cambiare e ora lavoro come entomologa. Alessia da Padova. Molto interessante. Bene, 3332688688, avete ancora un po' di tempo, 15 minuti scarsi. Se fosse stato il vostro diploma a scegliere il lavoro, che cosa fareste oggi?

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gabellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: accompagna, amici. Siamo arrivati praticamente al momento dei saluti, quindi grazie al mio amico Chicco.
1: Grazie a te, Gio, ci sentiamo
0: grazie
1: domani.
0: Anche ai brutti ma simpatici e ad Andrea Rossini per la clemenza. Ci sentiamo domani a partire dalle 14. Ciao. Ciao.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Le 16 e un minuto.
0: Dai, non male, dai, non male. Non
4: Radio
0: male.
4: Company time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: piace?
1: Bello.
0: In realtà è dei Noemi e poveri.
1: Dei Noemi e poveri.
0: Sì, tu cosa fai questa sera? Manca solo la brunetta che passa ballando in maniera sconsiderata.
1: Ma ti ricordi quando facevano le dirette dalle sagre, tipo, che c'era il liscio? C'erano delle emittenti private che facevano le dirette dalle sagre.
0: Ah, sì, è vero, è vero.
1: È bello perché.
0: Lo ricordo.
1: Nonostante
0: c'eri anche tu ogni tanto che passavi.
1: Sì, nonostante non ci fossero coreografie, erano tutti perfettamente sincronizzati.
0: Assolutamente.
1: Una roba incredibile.
0: Assolutamente. Prenderli in giro i vecchi, che vanno a ballare il liscio.
1: No,
0: lascia stare.
1: Al contrario, lascia sto dicendo che erano sincronizzati. Scusa, dai, metti la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
4: Tu cosa fai questa sera?
0: Vedi che alla fine la prendi

Uniformità tra le compagnie, più trasparenza nei prezzi, più tutela per chi vola. E allora sarà un 2027 di grandi viaggi, di grandi viaggi. Su Company Shows con Love Tonight.

0: Night su Radio Company. Una delle paure o dei timori a proposito di viaggiare con gli aerei e aver pagato il biglietto e qualcuno si ammala, per esempio. Stavamo parlando prima che cambieranno, insomma, alcune cose, alcune regole per quanto riguarda la trasparenza per i voli europei, soprattutto dal 2027, ma rimane il timore che tu comunque hai pagato il biglietto e magari ti ammali. Cioè, e magari, che ne so, si ammala una persona vicino a te. E la domanda è: vabbè, peccato per lui, ma i soldi? Che fine, sono persi per sempre? Ve lo spieghiamo dopo, perché la Corte di Cassazione, signore e signori, ha detto no. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

of Chinatown, siete su Company. Buonasera ancora, ben ritrovati. Magari qualcuno si è appena collegato con noi. Prima abbiamo parlato anche di vacanze, di cose che cambiano, novità, ma positive per i viaggiatori in buona sostanza, specialmente per chi prende gli aerei, perché la Corte di Cassazione, che è il grado più alto della giustizia italiana, ha ribaltato una sentenza, che è quella che se tu acquisti il biglietto e ti ammali, prima i tour operator in qualche maniera passatemi il termine, se c'è qualcuno l'ascolto non me ne voglia, la facevano franca, nel senso che comunque quei soldi andavano persi. E alla fine, dopo vari gradi di giudizio, hanno avuto ragione, hanno vinto, fino a che alla Corte di Cassazione arriva la sentenza finale. No, se un viaggiatore ha pagato qualsiasi biglietto, poco, tanto, non importa, e per motivi di salute però documentati, ok, argomentati, quindi gravi, non certo diciamo per un mal di pancia o che ne so, un raffreddore, ecco, qualcosa di grave, ha diritto assolutamente a essere rimborsato, signori, rimborsato. Capito? Quindi non abbiate più paura, pagate. Intanto prendete il biglietto, se poi vi viene male, state male, spero di no per voi, potete essere, diciamo, ripagati. Perché la Cassazione dice, quando acquistiamo un biglietto aereo, non stiamo soltanto acquistando un pacchetto che magari è anche compreso di hotel, piuttosto che di gite, ma stiamo acquistando un'esperienza di relax, svago e divertimento. E se uno ha una malattia, che purtroppo è impossibilitato a salire sull'aereo, è giusto che venga risarcito. Però attenzione, deve trattarsi di una situazione documentata, sufficientemente grave da impedire realmente la partenza e la fruizione della vacanza. L'ho letto come l'ha scritto la Cassazione, va bene? Quindi insomma, fate i vostri acquisti, acquistate i vostri pacchetti vacanze e poi insomma, se state male, nessun problema, perché verrete rimborsati. Altre cose nuove, notizie belle, nuove, positive per chi va in viaggio, anche perché queste sono le settimane che o avete già deciso, state per decidere, quindi fate un po' anche il countdown per poi andare a fare il viaggio da sogno. Arriva Tom Walker con Just You and I.

0: buona domenica, questa Radio Company, buonasera ancora. Le cose da pezzi, ancora una mezz'oretta assieme. Parliamo del G7, sapete che si sono riuniti i grandi della terra, i grandi sette della terra in questo caso, a Ginevra, quindi sono arrivati tutti, ma è arrivato insomma naturalmente Donald Trump, tutti i capi di Stato e Macron. Macron ovviamente facciamo un po' il padrone di casa, il cicerone, e ha deciso di accogliere Giorgia Meloni in un determinato modo. Sapete come? Così, sentiamo.
1: Felicità!
0: Incredibile! No, ma una volta, ma siamo noi gli showman. Ma perché? Ma cioè, è un incontro istituzionale di altissimo livello. Ma roba davanti, roba davanti. Ecco, immaginatevi all'ingresso di questa zona sicuramente segreta, o magari l'hanno detta ormai, io non mi sono documentato fino in fondo, vi chiedo scusa, ma poco importa. In questa, sul prato, mentre arrivava la Meloni, è partita felicità. Ecco, come mai Macron fa questa cosa che in un battito di ciglia è diventato virale, è diventato un meme, figuriamoci. Forse voleva, diciamo, un'immagine pubblica da costruire? Un sorriso giusto da mantenere? Non lo so. Voleva un messaggio chiaro da dare, cioè quello dell'accoglienza serena, positiva, senza tensioni? Così la Francia e l'Italia tornano felici e contenti amici? Non lo so. Alla fine vedremo che succederà, però posso dire che il francese questa volta si è un po' italianizzato, è stato un po' simpaticone, dai. E noi abbiamo un consiglio per Macron al prossimo G7. Macron, Emmanuel Macron, la prossima canzone da mettere è questa, sentiamo.
2: Azzurro,
0: così mi ha fatto l'unplane, baci, abbracci e via. Mamma mia. Vabbè, speriamo che il buffet non finisca a fette di salame e baguette, perché sennò non l'abbiamo fatta veramente, Ci fermiamo un attimo e torniamo con il Company Disc.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
4: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

alle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io. Company. Company. Yes. Company. Yes. Company. Yes.

0: Golden Love and Rust su Radio Company. Siete pronti a far entrare i robot in casa vostra? Siete pronti a far entrare la tecnologia vera in casa vostra? Magari in forma gratuita, come succede in America? Succede in America, un'azienda tedesca sta sperimentando a New York questo, diciamo, progetto, prototipo, se vogliamo, dove ci sono dei robot che vengono, diciamo, a fare le pulizie, diciamo, all'interno di casa vostra, ma sono gratuite. Sono gratuite perché? Perché le pulizie, diciamo, servono ad addestrare i robot per il loro futuro. Sono gratuite anche perché verranno filmati, quindi gli interni di casa vostra verranno filmati, poi ovviamente un po' offuscati per quanto riguarda la, diciamo, la privacy, e danno la possibilità di far capire come, diciamo, programmare al meglio questi robot per il futuro, perché possano, diciamo, anche fare delle pulizie in casa. Quindi il robot non soltanto nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, come stiamo già parlando da tempo, ma si pensa anche che gli umanoidi potrebbero arrivare in qualche modo anche all'interno di casa, ti fanno le pulizie, capito? Poi li paghi, quindi se tu sei, diciamo, sei così fortunato da avere a partecipare a questo test, è gratis. Immaginatevi mesi e mesi di pulizie, casa sempre perfetta e zero spese, zero sbatti, zero niente, cioè una meraviglia. Ma voi siete disposti a fare una cosa del genere? Cioè sareste disposti veramente a far entrare un robot? E comunque mille occhi, perché chi programma i robot, le telecamere e quant'altro saranno lì a vedere tutti i vostri angoli, anche quelli più intimi, quelli più segreti. Siete disposti a far entrare i robot sempre di più a casa vostra? Cioè un giorno arriverete a casa e direte buongiorno a un robot, capito? Questo magari anche vi risponde, che ne so. Vabbè, Pacini, dai, saresti pronto a questa cosa?
1: Io anche stasera lo vorrei a casa, ho bisogno di pulizia.
0: Perché non ci vogli fare una mazza, o perché non hai tempo di farli?
1: Perché poi più la seconda.
0: No, ma perché poi, cioè, l'esigenza fondamentale è quella di tutti, non abbiamo più tempo. E poi, a parte la fatica, ma già arriviamo a casa da una vita in casa alla sera, da una vita caotica, pesante e quant'altro. Insomma, alla fine, se c'è un robot che ci lava la casa. E diciamo che abbiamo già iniziato con il robot, quello che passa soltanto per terra, quello tondo, no? Che corre sul pavimento con i sensori, si muove tra le tavole, le sedie, i divani, eccetera, eccetera. Vabbè, dai. Tu cosa fai questa sera, Pacini, dopo il programma?
1: Bah, io attivo il mio robottino per pulire i peli del gatto.
0: Ecco, io invece preferisco ascoltare Noemi qua su Company.

Paradise su Radio Company. Allora, sono quasi le ore 22 e ci sono ancora delle notizie che potremmo, insomma, condividere e quant'altro. Ma che succede? Ma che succede? Ah, certo, perché tra il 25 e il 28 giugno a Roma, sapete che succede? Sapete cosa si verificherà? Un evento gigantesco per festeggiare gli 80 anni della Vespa. La Vespa non è soltanto uno scooter, è stato, cioè, è un secondo, io la definisco un sex symbol, ok? Cioè, mi fa sesso la Vespa, cavolo, ok? Cioè, l'evento, un momento più spettacolare, sarà proprio il 27 di giugno, quando circa 10.000 Vespe sfileranno per le strade della capitale nei luoghi simbolo. Secondo me, conoscendo il nostro presidente, un giretto se lo fa pure Mattarella. Secondo me sì, cioè, sarebbe anche capace. Insomma, è diventato un pezzo di storia, ha raggiunto una bella età, 80 anni, e tra l'altro, insomma, ci ha accompagnato dagli anni 50 in poi, perché poi c'è quello a faro basso, quello a faro alto, quello della Piaggio degli anni 80, la Lambretta agli anni 70, che poi è cambiato. Insomma, ce n'è un mondo dietro, c'è veramente un mondo, ed è diventato un pezzo di storia, di stile italiano soprattutto, e diciamo di immaginario internazionale. Non a caso è stata utilizzata, o meglio spesso viene associata anche a film iconici come Vacanze Romane, con Gregory Peck e Audrey Hepburn, che hanno contribuito a renderla veramente un simbolo globale di libertà e di dolce vita. E allora, viva la Vespa! E fatevi un giro ogni tanto, dai. Ma non parte quella di Cremonini, eh. Su Company arriva David Guetta, Gone, Gone, Gone.

0: morte di Bowser Magnetic, che ci porta alla chiusura di questa puntata bellissima anche questa sera. Tra l'altro c'è una notizia dei mondiali, sono i mondiali questa sera in campo Francia-Senegal proprio dalle ore 21, però un'ora ma 0-0 ancora il risultato, mi dicono. E stasera toccherà l'Argentina. Tra l'altro questo sarà con ogni probabilità l'ultimo mondiale di due grandi simboli, quindi uno è Lionel Messi e l'altro è Cristiano Ronaldo, che sta continuando ancora a far parlare di sé. Due ultra quarantenni che stanno ancora giocando, ma insomma, ma io sono convinto che di Cristiano Ronaldo ne sentiremo parlare ancora, perché ha capito un po' come funziona, quindi un po' ha preso la via, non dico di David Beckham perché è un altro livello, però ha capito un po' come farsi insomma notare. Siamo arrivati alla fine, grazie Gianluca Pacini.
1: Ciao,
0: grazie mille.
1: Ciao a tutti.
0: C'è una sorpresa dopo di noi, eh? C'è un sacco belli, la replica con Daniele Belli e il DJ Nick. Non ci sarà Fluido perché sarà domani, quindi c'è un cambio di palinsesto, un cambio di programma, perché saremo in diretta con Stefano Conte da Villa Italia, quindi domani insomma sarà una bellissima serata come lo è anche stasera. Bene, un abbraccio, un bacio, a domani, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
4: 10.20.
6: Le 10.15.
5: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio.
7: Mortecci vostri.
0: Le 10.03 della sera.
8: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach, a Lignano.
9: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
10: Un sacco belli on Radio Company.

0: in the mix, DJ Nick.
1: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
2: In the mix.
1: Ciao dalla tua fantastica crew.
3: Hyper.
1: Ah, che meraviglia ragazzi, va.
4: Che è successo?
5: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
1: Grazie ragazzi. Un po' con qualche giorno di ritardo, però insomma la prendo per buona. Grazie. Non capivo come mai c'era stato questo sorta di shock elettrico improvviso. Vabbè ragazzi, grazie DJ Nick, basta però. Grazie. Perché poi dopo perdiamo già, cioè non facciamo tempo a cominciare. Ogni volta ci diciamo, no? Ragazzi, mi raccomando, prossima puntata cerchiamo di stare un po' più composti, un po' più a modo, eccetera eccetera. Invece, come sempre, una bella banda dei cialtroni. Sì, vabbè, per partire. Oh, che bene, c'è anche una Sandy, devo dire, oggi mica male, eh.
6: Ciao.
1: Complimenti. Va bene, allora, puntata, siamo entrati pienamente nel mese di giugno, puntata legata anche al mio compleanno, come avete sentito. Grazie anche per gli auguri che ho ricevuto in questi giorni attraverso qualsiasi tipologia di piattaforma. Siamo pronti per partire, per dare via a questo puntatone dove faremo un viaggio, devo dire che ci spostiamo dagli anni 90 fino ai giorni nostri, senza soluzione di continuità. Primo blocco di oggi ragazzi, dai che si parte, vai Sandy!
0: Radio Company.
7: Music.

0: E questo è Avicii con Levels, prima i Daft Punk One More Time e prima ancora Sei un mito degli 883. Diciamo che abbiamo messo insieme un gruppetto molto molto interessante che un pochettino sintetizza tre periodi e tre canzoni, insomma, che ricordo con, come si dice, con grande affetto. Sembriamo quasi la radio del liscio. Va bene, tra poco torniamo ragazzi, questa è Radio Company, Daniele Belli, DJ Nick, questo è Un Sacco Belli, il programma senza regole.
1: Ma devi vincere i venerdì.

0: music.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: classico di oggi, ragazzi. Cose da dire che forse non sapete di questa canzone, di questo progetto. Allora, si tratta di un progetto italiano e la voce è addirittura condivisa con un'altra super hit dell'estate. L'altra super hit dell'estate era The Rhythm of the Night, mentre la voce era quella di Jenny B. Insomma, i cultori del settore sanno bene di chi stiamo parlando. Poi, una parte di questo progetto è nata all'Hotel Gambrinus di Lignano Sabbiadoro ed esiste sul vinile originale addirittura proprio la versione Gambrinus, che è anche quella che abbiamo ascoltato di più di tutti. E poi l'idea del nome, le parole Playa Hit messe insieme, che poi insomma in un ragionamento diventano Playa Hitty. Quindi il super classico di oggi non è nient'altro che The Summer Is Magic.
1: Bene, capo.

0: American Dream, prima Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na Na Na, prima il super classico e si va di momento Luna Park.
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Ragazzi, oggi tre

0: Luna Park.
1: Ed eccole qua le tre canzoni legate al momento Luna Park di oggi. Qual è la canzone più giostrosa? Bah, secondo me la più tamara vince a mani basse Vitamin Pills con Transmission. Non ci sono assolutamente dubbi, ragazzi. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company con un sacco belli, il programma senza regole. Tra pochissimo.

0: Radio Company. Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere. Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: bella bella bella sequenza, ragazzi. L'avete shazammata? Non l'avete fatto? Non ci siete riusciti? Non sapete quali sono le canzoni? Ma vi veniamo incontro noi, radiocompany.com, anche stream, insomma lì potete trovare tutte quante le vecchie puntate e anche questa, insomma, fra poco, per poterla tutta quanta riascoltare e quindi andarvi a segnare tutte quante le canzoni.
1: No, capito. Company Hot in Sacco Belly.

Lost Frequency rifacendo una canzone molto figa dei Temper Trap che si chiama Sweet Disposition, è il primo disco che abbiamo ascoltato, poi un grande classicone anni 90, Gigi D'Agostino Another Way, e poi Black Eyed Peas e Got a Feeling nella versione remixata da David Guetta. Adesso ragazzi, il gioco dove non si vince niente, oggi non vi chiediamo consigli perché ci consultiamo internamente, però sapete che se volete scriverci anche durante la settimana nessun problema. Vi ricordo ovviamente, se volete seguirci sui social network, Radio Company ovviamente da non perdere, ma anche Daniele Belli col trattino basso alla fine, sia su Instagram che su TikTok, ma anche su Facebook. Bene, tra pochissimo quale sarà il disco che chiuderà questa fantastica puntata? Ve lo dico io.

0: Eccoci qua ragazzi, pronti per scoprire quale sarà il finalone di questa puntata. Allora, prima c'erano i Comacose con Cuoricini e poi è arrivato Roger Sanchez assieme a Darman Van Elden con You Can Change Me. Grande pezzo, devo dire, molto che crea questa grande epicità. Ma prima di chiudere questa puntata, ragazzi, scopriamo qual è il disco, il cartone animato che ho selezionato io personalmente per chiudere. Un robottone, diciamo così, non dei più famosi, ma che a me piaceva tantissimo.
1: Go!

questo è il famoso Trider G7 o Trider G7, che dir si voglia. Ricordo che avevo un modellino meraviglioso, completo di tutto, che però mano a mano con gli anni ho sfasciato. Se potessi riaverlo sarei veramente molto molto felice. Ho visto che li vendono, ma delle cifre veramente pazzesche, impressionanti. Va bene, dai, torniamo a DJ Nick. C'è ovviamente il suo privettino.

0: www.radioticino.com. Su stream soprattutto ci volete ascoltare, portare con voi, magari se già ci state pensando anche in vacanza. Grazie DJ Nick, grazie anche all'omino di Daft Punk. Grazie ragazzi, ma sembra un compleanno indiano qua, andiamo avanti da una settimana. Comunque grazie per gli auguri veramente a tutti quanti di cuore, grazie da Daniele Belli su Radio Company, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Stream e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!

0: Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

E ben ritrovati da Fabio De Magistris. Siamo pronti per il nostro appuntamento di stasera, martedì 16 giugno. Ritorna quindi allo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Ritorna Company, Yesterday. Abbiamo due ore da passare assieme. C'è Gianluca Pacini in regia. Sarà lui ad occuparsi, come sempre, del resto della parte tecnica per questo nostro appuntamento. Tra poco Jennifer Page, ritroveremo Crush, poi Whirlpool Production, ritroveremo anche Soul Provider, Pitbull, Christian Marchi, Planet Funk, Martin Solveig e subito Clean Bandit con Jess Clean, c'è

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.